Alo sukaro yi le padi adua yo waye lori oke alabiamo prayer mountain to wa loju ona irese irese ninu akure ni pile ondo ago mejo wuro yo wa roju adua to potale nu mo so imo tado fo yo bere baba wa ninu oluwa goli ta fi ase ipe to daju ran si ran yi goli joshua olayi wo la baba alabiamo pelu awon iko ati riju olorun alaye bi goli to bi olagoju baba haleluya goli thompson ojo lati ilu bini ati be be lo ni olorun yo lo fun ekure re alaye pe so di number yi 07039819410.